Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

la musica grande. Night Shift.

Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, le

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

Radio Alta. Sono le 7. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yester.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
0: La musica, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi. I classici di domani.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
9: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
10: What I am is what I am, you what you are.
11: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori, da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Nuovo Evo 7 Kairos, 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: La musica grande.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Yesterday.
1: La musica grande degli anni 70.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
0: Le emozioni e i ricordi degli anni 90.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Loreto Carni. Passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni. Il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Radio Alta. La musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta. Sweet dreams are made of
6: these. Who am I?

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 9:01. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
4: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca. Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
6: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti ad doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
3: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
4: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000.
5: Il nuovo volume in edicola con l'Eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.

Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

Molto Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Radio Alta. Sono le 10:01. Spot, spot.
5: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
6: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?

0: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

che lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: La musica grande.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skille 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skille 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta,

0: Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Divi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi!
1: Radio Alta. Sono le 11. Spot, spot.
2: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici a

0: conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
2: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
3: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato, orario continuato.
4: Alta Play Yesterday.

0: musica grande. Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Radio.

Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Il Radio Giornale.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Gli Stati Uniti attaccano siti per il lancio di droni dei Pasdaran. Trump si dice fiducioso che Teheran vuole l'accordo, ma il nuovo piano negoziale degli Stati Uniti sarebbe più restrittivo per l'Iran. Il programma nucleare non è attualmente all'ordine del giorno nei colloqui in corso, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, sottolineando come il cessate il fuoco in Libano sia condizione chiave per un accordo. Netanyahu ha ordinato alle forze di difesa israeliane di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Bofor, spingendosi oltre 25 chilometri dal fiume Litani. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta e altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kharkiv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sono caduti anche su Odessa, dove sono state colpite le aree residenziali e ferite 6 persone. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo spendendosi per il bene comune. L'indice delle piccole e medie imprese manifatturiero in Italia è salito a maggio di 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore rispetto alle attese che puntavano a 52. In calo invece l'indice manifatturiero a maggio per l'Eurozona, che è dato a 51,6 punti. In Colombia il candidato di estrema destra, il trampiano Abelardo de la Espriella del Movimento Difensori della Patria, e il candidato di sinistra Ivan Cepeda del Partito Storico si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane il 21 di giugno, dopo aver ottenuto il maggior numero dei voti al primo turno di domenica scorsa. Cepeda e il presidente uscente Petro contestano la regolarità del voto. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesso in provincia di Cuneo. Il ragazzo era rimasto bloccato a causa di un grande masso che gli aveva bloccato la gamba. Il giovane ora è stato portato appunto in superficie ed è in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Lei è Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

Bisogna, la giovane vittima ha perso la vita nelle acque del lago di Iseo a Pisogne. L'uomo, che si era immerso nelle acque del fiume al confine tra Fara e Vaprio, non è riuscito a riemergere ed è morto questa mattina all'ospedale di Treviglio. Bergamo si prepara a festeggiare gli 80 anni della Repubblica, la consegna di 16 onorificenze, visite guidate, momenti ufficiali in luoghi simbolo della città, così il capoluogo celebrerà quel giorno cruciale della storia italiana. Aumentano i punti prelievo, lunedì apre quello di Borgo Palazzo, sarà attivo dall'8 giugno presso la casa di comunità al padiglione 6B. Con questo nuovo servizio la SST Papa Giovanni XXIII porta a 4 i punti presenti in città, insieme a quelli già attivi all'ospedale, alla Fondazione Carisma e in via Garibaldi nell'ex Matteo Rota. Il rombo dei motori d'epoca protagonista all'Historic Grand Prix, auto e moto che hanno fatto sognare milioni di appassionati, atmosfere d'altri tempi, capaci di attirare migliaia di spettatori da tutta Europa per la 22esima edizione dell'appuntamento, la prestigiosa rievocazione che ha trasformato le strade di Città Alta in un autodromo unico al mondo. Lunedì 1 giugno 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Siamo costretti ad aprire questo appuntamento con notizie di cronaca, quelle che si riferiscono a una vera drammatica domenica pomeriggio. Due persone rimaste sotto

dopo meno di un'ora, nonostante i tentativi di rianimarlo, però hanno dovuto constatarne il decesso. E non ce l'ha fatta il 57enne di origini peruviane, residente a Vaprio, rimasto per 20 minuti sott'acqua a valle della diga di Sant'Anna di Canonica, in un tratto del fiume che separa Fara da Vaprio. Nella zona vige il divieto di balneazione. La moglie del 57enne ha raccontato che il marito conosceva bene quel tratto e che si era immerso per rinfrescarsi. L'uomo è morto questa mattina, come dicevamo, all'ospedale di Treviglio. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio per pericolo di fuga e ora si trova in carcere Ulas Demir, manager turco indagato insieme alla società americana Cadel Construction nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato statunitense a Milano. L'uomo stava partendo con la famiglia per Istanbul in Turchia. Da quanto ricostruito con le indagini dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, nel cantiere sarebbero stati impiegati lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno in una situazione di paraschiavismo, lavoratori indiani che venivano pagati meno di 3 euro l'ora. Due giovani, una ragazza di 17 anni di nazionalità italiana e un ragazzo marocchino di 24, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri a Medolago. Sarebbero stati aggrediti nel pomeriggio di ieri mentre si trovavano lungo il fiume Adda. Ancora non è chiaro cosa sia successo. I due sono feriti in maniera lieve. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze e un'auto medica. I carabinieri stanno indagando su quanto hanno raccontato i due giovani. Secondo il loro resoconto, sarebbero stati colpiti da alcuni sassi lanciati da altri ragazzi sulla spiaggia di Medolago in via Adda. L'aggressione sarebbe avvenuta proprio lungo il fiume dove i due si trovavano, con sassi forse lanciati al termine di una lite con un altro gruppo di giovani. Andiamo insieme sul sito web dell'Eco di Bergamo, che ci riporta la notizia di un incidente avvenuto questa mattina a Sovere. Esce di strada e si schianta contro un muretto. L'allarme è scattato poco dopo le 10 in via Belvedere, dove un automobilista di 86 anni è uscito di strada andando a schiantarsi contro un muretto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo residente a Sovere stava scendendo dalla località verso l'Overe e non avrebbe curvato alla rotatoria, proseguendo dritto invece di seguire la carreggiata. L'auto, una Panda vecchio modello, ha quindi terminato la sua corsa contro il muretto che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dalla centrale operativa del 118, tra cui l'ambulanza e l'elisoccorso decollato da Bergamo, presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. L'86enne è stato stabilizzato sul posto, successivamente trasferito in elicottero all'ospedale Papa Giovanni per accertamenti e cure. Al momento non sono state rese note le sue condizioni, non sarebbe comunque fortunatamente in pericolo di vita. Dal parco Goisis nel quartiere di Monterosso al baluardo San Giacomo in Città Alta piacciono gli spazi estivi di Bergamo, che resteranno aperti fino al 13 settembre, dove trascorrere le serate all'aria aperta tra cucina, musica e danza. In questo caldo fine settimana sono state tante le persone che hanno approfittato dell'opportunità di godersi una serata in luoghi verdi e storici del capoluogo. L'amministrazione comunale ha intanto approvato un accordo per la rilevazione del rumore, tenendo conto delle richieste dei residenti che lamentano il superamento dei limiti concessi. Sono previsti 20 controlli rispetto ai 16 dello scorso anno, affidati a un professionista esterno con un costo di poco più di 7.000 euro. Riguarderanno le attività all'aperto. Il comune potrà però anche intervenire nel caso in cui i cittadini segnalino disturbi provocati da attività di cantiere. L'auspicio è che tutti nel corso dell'estate si possano godere la città in un modo diverso, nel rispetto non soltanto per quanto riguarda i gestori degli spazi, dei limiti acustici e degli orari della musica, con deroghe fino alle 24 nei prefestivi e le 23:30 negli altri giorni. In Città Alta non sono mancate le sanzioni per i motociclisti che hanno deciso di parcheggiare fuori dagli spazi consentiti. Siamo alla vigilia di una importante ricorrenza, quella del 2 giugno, e la città si prepara a celebrare l'anniversario della nascita della Repubblica con un programma diffuso sul territorio, il cui culmine sarà la cerimonia istituzionale della prefettura affiancata dal programma del comune 80 Democrazia. Alle 10 in piazza Vittorio Veneto, dopo la cerimonia dell'alzabandiera, l'esecuzione dell'inno nazionale, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il prefetto Luca Rotondi consegnerà 16 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Le iniziative del Comune inizieranno alle 9:30.

0: momento nel cortile di Palazzo Frizzoni, dove sarà posata una corona d'alloro alla targa dedicata ad Antonio Cavalli, Carlo Cremaschi, Giuseppe Belotti e Rodolfo Vicentini, i padri costituenti bergamaschi. Sempre nel cortile sarà esposta la bandiera della pace realizzata dall'Unione Donne Italiane di Romano di Lombardia nel 1947 e conservata nell'archivio di ISREC Bergamo. Era un'informazione che riguarda la sanità. Diventano 4 i punti prelievi della SST Papa Giovanni presenti in città, insieme a quelli già attivi all'ospedale Papa Giovanni XXIII, alla Fondazione Carisma e alla Casa di Comunità di Via Garibaldi nell'ex Matteo Rota. Dall'8 giugno sarà infatti attivo il nuovo punto della Casa di Comunità di Borgo Palazzo al padiglione 6B. Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, per prelievi e consegna campioni. È rivolto agli utenti di età superiore ai 16 anni. Per accedere sarà necessario prenotarsi tramite l'app Solari Q. È disponibile anche la preaccettazione dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12. E veniamo a un appuntamento che ha attirato moltissimi cittadini e turisti nella giornata di ieri in città: rombo dei motori e atmosfere d'altri tempi per la 22esima edizione del Bergamo Historic Grand Prix, un evento di grande successo che ha coniugato sport, cultura e sicurezza stradale. La rievocazione ha trasformato le storiche strade di Città Alta in un palcoscenico unico al mondo dedicato al motorismo d'epoca. I collezionisti hanno portato in passerella i loro gioielli a motore, regalando grandi emozioni agli amanti della velocità. Più di 100 equipaggi alla guida di eccezionali vetture e moto da competizione costruite rigorosamente prima del 1975 sono tornati a sfidarsi, un appuntamento che ha celebrato il leggendario trionfo nel 1935 di Tazio Nuvolari, che vinse l'unico vero Gran Premio bergamasco su un Alfa Romeo P3. Il tracciato, per poco meno di 3 km, si è snodato lungo il circuito delle mura. In mattinata a colle aperto, la punzonatura dei mezzi e l'esposizione al pubblico. Molte le due ruote per fini intenditori, in onore anche dei campioni bergamaschi Giacomo Agostini e Carlo Ubiali. Numerosissimi gli appassionati, ma non soltanto, che hanno potuto ammirare da vicino rarità assolute. L'edizione di quest'anno ha omaggiato anche le grandi imprese rallistiche del campione italiano Sandro Munari, scomparso nello scorso mese di febbraio. Spazio anche alla celebrazione dei 50 anni della Porsche 935. Nel pomeriggio una folla numerosissima ha assistito alle 4 spettacolari manche cronometrate, con l'affascinante partenza in stile Le Mans per le auto e 2 per le moto. Proprio al Bergamo Historic Grand Prix, Bergamo TV dedicherà uno speciale in onda il 4 giugno alle 22.30 e domenica 7 alle 21. Ma c'è stato un altro appuntamento che ha attirato molta partecipazione nella giornata di ieri. È andato in scena a Bergamo anche il Carnevale Boliviano, promosso dal Consolato Generale della Bolivia a Milano, una delle manifestazioni più vivaci e colorate. Alla parata hanno preso parte 14 gruppi in rappresentanza dei diversi territori della Bolivia, con persone provenienti da tutta Europa. Ogni anno la comunità locale del paese sudamericano trasforma le vie della città in un palcoscenico. I partecipanti hanno sfilato indossando abiti tradizionali finamente ricamati a mano e maschere vistose. Il ritmo dell'evento è stato dettato dalle bande musicali con, tra gli altri, strumenti nativi. Questa festa non è soltanto un momento di svago, ma un profondo atto di devozione religiosa, ed è stata l'occasione per ricordare il viceconsole di Milano, Isaac Macicado Cirino. L'evento attira regolarmente numerosissimi spettatori incuriositi, promuovendo così l'integrazione e lo scambio culturale tra Italia e Bolivia. Per i residenti boliviani un legame vitale con le proprie radici e la propria terra d'origine. Ci spostiamo in provincia. L'amministrazione comunale di Via Danica investe l'avanzo di bilancio nella sicurezza. Sarà potenziata la rete della videosorveglianza sul territorio, in arrivo anche nuove telecamere. Il servizio realizzato per noi da Luca Cuni.
1: Nuovi occhi elettronici a salvaguardia del territorio. Novità Via Danica nel Basso Sebino, con la fumata bianca al progetto di potenziamento dell'impianto di videosorveglianza comunale. Previsto il posizionamento di 10 telecamere che saranno collocate nei luoghi sensibili, nell'area scuole, piazza Marconi nei pressi della chiesa parrocchiale, al municipio, nella frazione Lerano e all'esterno del cimitero comunale. Investimento previsto poco meno di 60.000 euro, interamente sostenuto da avanzo di bilancio comunale.
2: L'amministrazione comunale punta a avere un monitoraggio H24 del territorio nei punti più sensibili del paese, oltre che una maggiore tutela del patrimonio pubblico e privato. Questo intervento mirerà anche a prevenire furti e reati. Le registrazioni saranno sempre disponibili alle forze dell'ordine in caso di occorrenza.
1: Un allargamento degli occhi elettronici con registrazioni visibili in municipio, già funzionanti per la zona del parco giochi all'ingresso del paese e presso l'isola ecologica.
0: E dobbiamo purtroppo tornare alla cronaca, andiamo insieme sul sito web dell'Eco di Bergamo. Medolago, una notte di ricerche nell'Adda per una 14enne. L'allarme nella tarda serata di ieri, dopo che gli amici non l'hanno più vista. In campo vigili del fuoco, sommozzatori, soccorritori acquatici, tasse, droni con termocamere. Le ricerche sono state sospese questa mattina. La ragazza ha 14 anni, è di origini ecuadoriane ed è scomparsa, lo dicevamo, nella serata di ieri dopo una festa sulla spiaggia lungo Dadda. Secondo l'Adda, secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa appunto sulla riva bergamasca a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l'Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi però gli amici non l'hanno più vista e hanno dato l'allarme pensando che potesse aver riattraversato il fiume. Nella mattinata le ricerche sono state sospese. Secondo quanto emerso, la 14enne si troverebbe a Bergamo, le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla. Anni travagliati per la via per Foresto e andiamo quindi a Zandobbio a causa di alcuni episodi di dissesto idrogeologico. Ora il collegamento tra la Valle Cavallina e la Val Caleppio finalmente è stato riaperto, ma necessita di altri interventi, come ci spiega Monica Armelli nel prossimo servizio.
3: È stata riaperta al traffico la via per Foresto a Zandobbio, collegamento strategico tra la Val Cavallina e la Val Calepio. La circolazione resta regolata a senso unico alternato tramite impianto semaforico. La riapertura arriva al termine del primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza del versante, un'area considerata da tempo fragile dal punto di vista idrogeologico, soggetta a fenomeni di dissesto. La strada era chiusa dallo scorso autunno per consentire l'intervento che ha interessato la metà del tracciato. Le opere hanno riguardato il consolidamento del versante e la sistemazione delle scarpate più esposte al rischio idrogeologico. Nel dettaglio, il primo lotto ha coinvolto 200 metri di strada, a cui si sono aggiunti 30-40 metri grazie al reinvestimento di un ribasso d'asta. Il progetto è stato finanziato con 720.000 euro di fondi regionali e 80.000 di risorse comunali. Ora l'amministrazione comunale guarda alla fase successiva dei lavori, con l'obiettivo di estendere la messa in sicurezza all'intero tracciato. Il comune ha già partecipato a bandi ministeriali per reperire oltre 1 milione di euro necessari al completamento dell'intervento.
0: E ora apriamo la pagina sportiva, innanzitutto con una buona notizia per il rugby orobico. Dopo il largo successo nell'andata playoff, Rugby Bergamo cede al Brixia per 12-21, ma conquista la promozione 35 anni dopo l'unico assaggio in A, determinante la prova di Capitano Orlandi, vero trascinatore. Dopo la festa che ieri ha fatto seguito alla promozione, per il prossimo weekend è previsto un evento anche in città. E per questa sera invece è previsto l'appuntamento consueto, classico del lunedì sera alle 21 con Tutto Atalanta, condotto da Matteo De Sanctis, con cui mi collego. Buon pomeriggio Matteo.
4: Ciao a te, buona giornata a tutti, a te e ai telespettatori. Come ogni lunedì l'appuntamento è alle 21 in prima serata con Tutto Atalanta. Il campionato di calcio si è concluso nello scorso weekend, ma insomma una settimana dopo è tempo di bilanci e soprattutto di futuro per quelle che riguarda anche l'Atalanta. Si è completato il mosaico delle squadre che parteciperanno alla Serie A della prossima stagione. A proposito, i calendari verranno svelati già questa settimana, il 5 di giugno, per cui seguiremo in diretta anche su Bergamo TV l'estrazione dei calendari della prossimo campionato di Serie A 2026-2027. Il panorama delle squadre si è completato con la vittoria ai playoff del Monza, che quindi insieme a Venezia e Frosinone parteciperà alla prossima Serie A, e adesso è tempo di completare il puzzle delle panchine. L'Atalanta ha annunciato il suo nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma non ha ancora annunciato né l'addio a Raffaele Palladino né l'arrivo in panchina, scontato certo da parte di Maurizio Sarri. Poi parleremo anche delle prime voci di calciomercato. In studio, tra gli altri, con me ci saranno l'ex atalantino Delio Moro, il giornalista Cesare Mannati. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-699-423 oppure via mail a tuttoatalanta@bergamotivo.it. Inizia il mese di giugno, ovviamente il mese di giugno, così come quello di luglio, in attesa della ripresa delle ostilità, che per l'Atalanta sarà intorno al 10 di luglio, con il ritiro precampionato che verrà effettuato ancora a Zingonia. Ovviamente è un periodo soprattutto di chiacchiere, di parole, di tasselli, di trattative di mercato. Si è partiti dalla scrivania col direttore sportivo, si passerà alla panchina con l'allenatore, poi ovviamente sarà il tempo di costruire tra queste cessioni la nuova Atalanta. Per il momento è tutto, l'appuntamento alle 21 con tutta Atalanta per la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis. A più tardi. Si sta intervenendo all'Allio per risolvere i problemi alla copertura delle scuole medie, riqualificata anche una delle vie più trafficate del paese, ma ne sa di più Diego De Fendini.
5: Nuova copertura per la scuola secondaria di primo grado di L'Allio. L'edificio di via 24 Maggio è interessato in queste settimane da un intervento di rifacimento totale del tetto, reso necessario dalle infiltrazioni d'acqua e dal progressivo deterioramento della struttura. Il comune ha stanziato 140.000 euro di risorse proprie.
6: Sono lavori già iniziati da subito dopo Pasqua, abbiamo deciso di farli adesso perché erano comunque lavorazioni compatibili con l'attività scolastica, e quindi abbiamo preferito anticipare il cantiere in modo tale che potesse finire prima dell'inizio degli esami di terza media.
5: È invece in fase di conclusione la riqualificazione di via Primo Maggio, una delle arterie più trafficate del paese. Un intervento da 450.000 euro tra un bando regionale e fondi comunali, che ha rinnovato il manto stradale, la rete fognaria per le acque bianche, la linea elettrica, i parcheggi, le aree verdi e la segnaletica. La via è già stata riaperta al traffico.
6: Per cui la strada ha riaperto completamente. Probabilmente nelle prossime settimane avremo necessità ancora di una chiusura di un paio di giorni per il tappetino, quindi per gli asfalti definitivi e la realizzazione dei tre attraversamenti pedonali rialzati, però possiamo dire, poi ci saranno un altro paio, diciamo, di dettagli ancora da definire e da sistemare, però possiamo dire che il lavoro è ufficialmente terminato.
0: Nell'ambito del 63esimo Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, al Teatro Donizetti è andato in scena il concerto della formazione La Nota in Più, un'orchestra nata all'interno di un progetto di musicoterapia orchestrale per bambini e giovani con autismo e disabilità cognitiva, promosso dall'Associazione Spazio Autismo di Bergamo. Sentiamo Maria Chiara Sertori.
7: La standing ovation del pubblico accompagna la gioia dei ragazzi di Spazio Autismo, parte dell'orchestra La Nota in Più, al termine del concerto al Teatro Donizetti in occasione del 63esimo Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.
8: Credo sia un privilegio, un onore essere stati scelti per fare questa serata. Si fa le attività in assoluto, e questo lavoro di facilitazione della relazione, del contesto di vita quotidiano, che possa contribuire alla crescita delle persone.
7: Il gruppo, nato da un'intuizione della dottoressa Marchese di Tino Manzoni su ispirazione dell'orchestra Esagramma di Milano, vede la musica come strumento di esplorazione della realtà, di conoscenza di sé e dell'altro e di possibilità di relazione.
9: Nel 2007-2008 si è formata la prima orchestra e abbiamo fatto il primo grande concerto. L'avventura poi è continuata per tutti questi anni, e abbiamo più di 60 ragazzi che seguono i corsi, il triennio di preparazione, e attualmente sono quasi 50 i ragazzi dell'orchestra.
10: affiancati, guidati da una ventina di colleghi musicisti, professionisti, ma anche psicologi ed educatori che hanno fatto la formazione alla metodologia Esagramma. Abbiamo delle rielaborazioni orchestrali fatte appositamente per un gruppo di musica orchestrale inclusiva. Ci mettiamo in aggiunta tutta la nostra energia, la nostra voglia di suonare insieme. La nota in più è un po' questo, è il nostro tocco aggiuntivo.
11: Questa esperienza ci porta a credere ancora di più nei nostri sogni e nell'andare sempre a cercare le risorse che loro riescono a darci, perché a volte ci si ferma davanti a una difficoltà o a una fatica e invece la musica ci ha dimostrato che non c'è fatica e non c'è limite, e questa è la forza del nostro gruppo.
12: Come sottolineato da Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, è stato un concerto che ha spronato a guardare con occhi nuovi la parola potenzialità, riconoscendo come diritto di ognuno a potersi esprimere generi bellezza.
0: Parliamo ancora di musica, però per una non buona notizia. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto debuttare proprio nel mese di giugno. Lo spostamento è dovuto a una polmonite acuta che ha colpito l'artista. La prognosi indicata è di 90 giorni di riposo e cure. Slitta quindi anche il concerto previsto all'Arena Fiera di Bergamo il 13 luglio. La nuova data, già fissata, è il 12 luglio 2027. I biglietti già acquistati resteranno validi per la data riprogrammata. Chi non potrà partecipare al concerto posticipato potrà richiedere il rimborso entro il 30 giugno 26 attraverso lo stesso circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Quella di ieri è stata una giornata ricca di manifestazioni e iniziative, ne abbiamo già raccontate alcune. Veniamo a parlare anche di quella dedicata agli allevatori e ai produttori locali, dedicata alla cultura rurale, alla Fiera del Parco dei Colli di Bergamo, in cui è stata eletta anche una regina, Iuri Colleoni.
13: Natura e tradizione e cultura rurale alle porte della città. Torna alla Fiera del Parco dei Colli di Bergamo, giunta alla sua 22esima edizione. Una giornata speciale per scoprire il lavoro di agricoltori e allevatori locali nella splendida cornice della Valletta di Valmarina. Un tuffo nella cultura rurale a due passi dal centro urbano. L'ex monastero benedettino trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto per famiglie, bambini e cittadini.
14: L'obiettivo è proprio quello di partire dall'informazione delle famiglie e far vedere la realtà. Le regole della natura vengono dettate dalla natura, non dai professori dell'ultima ora. Dobbiamo essere umili e capire che dal niente non viene niente, ad ogni azione c'è una reazione, e adesso la testimonianza è questa. Noi come parco stimoliamo questo principio, questa filosofia, e speriamo che attecchisca nelle menti delle giovani generazioni.
13: L'evento clou della giornata è lo storico concorso della razza Bruno Alpina. A vincere è Sonia, una mucca dell'azienda di Antonella Cometti di Sorisole, anch'esso arrivato al traguardo della 22esima edizione.
15: Cioè è la migliore mucca che sì, in esposizione
16: dal Parco dei Colli.
13: Spazio anche alla cultura e alla biodiversità, con le visite guidate all'ex monastero di Valmarina e al suggestivo roccolo della Tavernella.
0: Prende il via ufficialmente oggi l'estate meteorologica. Che cosa ci attende dal punto di vista delle previsioni per i prossimi giorni? Sentiamo quelle di Trebi Meteo.
17: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì 2, quando ritroveremo una perturbazione a determinare forti temporali sulla Lombardia. C'è rischio anche di locali nubifragi, colpi di vento e grandinate di medio-piccole dimensioni. Tutto dovuto all'arrivo di una perturbazione dalla Francia, dalle isole britanniche, colma di aria fresca atlantica. Andiamo a vedere quindi lo sviluppo sulla Bergamasca, con una giornata appunto con l'accentuata instabilità protagonista del tempo tra mattinata e pomeriggio, fenomeni localmente anche intensi, severi, con locali nubifragi e grandinate. Temperature in calo, anche sensibile rispetto alle giornate molto calde precedenti. Per mercoledì residua variabilità, gli ultimi piovaschi in mattinata, poi un parziale break, un miglioramento del tempo, ma notiamo le temperature massime ovunque sotto i 27-28 gradi, anche in pianura. Diamo uno sguardo alla tendenza per la seconda parte di settimana. Possiamo notare incertezza fino alle porte del weekend, poi una ripresa con una domenica più soleggiata e calda. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Se lo desiderate potete contattarci scrivendo a redazione @bergamotv.it, venendoci a trovare sulla pagina Facebook di Bergamo TV. Saluto e ringrazio chi sin qui ci ha seguito sulle frequenze di Radio Alta.
18: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Liberal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
0: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
3: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
4: La musica grande.
5: Radio Alta.
4: Radio Alta.
5: Alta Play.
0: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas. Just

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Le italiane sono belle.
1: Carine.
0: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Alta Play.
7: Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Anfo. Per nuovi suoni su

0: tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con tutto Atalanta News, come sempre il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma come sempre al lunedì ci siamo abituati bene, abbiamo il tradizionale collegamento con Piero Vailati dalla redazione dell'Eco di Bergamo. Buongiorno Piero, come stai innanzitutto?
2: Buongiorno, tutto bene, grazie, buongiorno e buona settimana a tutti.
1: Te l'ho chiesto perché è un'anomalia, io di solito leggo la Domenica del Villaggio, ho sfogliato l'Eco di Bergamo questa mattina, giustamente è finito il campionato, ti stai prendendo qualche giorno di libera uscita?
2: No, beh, è una cosa che rientra nella fogliazione invernale, per così dire, o comunque durante il campionato. Chiaro che, per fortuna, con l'estate le pagine si riducono, non c'è più il secondo dorso del giornale, quindi non c'è quella copertina classica che introduce un po' il secondo giornale del lunedì che appunto caratterizza le domeniche, i lunedì del campionato.
1: E tutto che qua. Riguardano non solo l'Atalanta, tutti gli altri sport, ma soprattutto i campionati cosiddetti minori. Però
2: sì, ormai andiamo verso la fine.
1: Ormai andiamo verso la fine, verso gli ultimi spazi. Reggi, mai nessuno in campo come carne secchi, perché Matteo Spini non è in vacanza, Piero, è presente, è qui con noi, gli diamo il buongiorno, giusto? Buongiorno Matteo.
2: Sì.
1: Allora, carne secchi, in campo ho in totale 4.530 minuti, l'interrogativo che si pongono i tifosi atalantini potrebbe essere un altro colpo del calciomercato, oppure secondo te si ripartirà proprio da lui in porta con l'accoppiata, perché poi sabato c'è stata la firma ufficiale, Giuntoli è qui con noi, aveva già lavorato a Zingonia sotto traccia, però adesso c'è ufficialmente, abbiamo anche una foto da
2: ufficiale.
1: Proporre, eccola qua.
2: Ma innanzitutto una curiosità su Carnesecchi: se avesse giocato anche l'ultima a Firenze, quando comunque giustamente mister Paladino ha dato spazio a Sportiello, sarebbe stato l'unico e uno dei pochi in Italia a non aver saltato nemmeno

0: non più di un big all'anno, salvo offerte clamorose tipo quella di Retegui lo scorso anno dall'Arabia, per cui credo, cioè quest'anno se ne andrà Ederson chiaramente, col quale, per il quale è ormai già fatta con il Manchester United, non credo ne partiranno altri e nel caso non credo che Carnesecchi sia, sarebbe il primo ad andarsene, anche perché Carnesecchi è un ragazzo molto affezionato sia all'Atalanta che a Bergamo, sa di avere un grande futuro davanti, è cresciuto qui e credo che l'ultima cosa che possiamo aspettarci, poi nella vita non si può mai dire mai, ma sia un Carnesecchi che punta i piedi per andarsene.
1: Ecco, hai dato un assist alla nostra regia, che ringrazio, Nicola Tironi, Claudio Castelli e Riccardo Sanga, perché ci sta proponendo le notizie di calcio mercato che leggo anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Dettagli per Manchester per quanto riguarda Ederson: si parla di 45, 40, 40, 44 contando i bonus, che ormai in cosa consistono questi bonus? Non lo so, quante volte indossi la maglia, quante volte entri negli spogliatoi?
0: Sì, sono, cioè, in sostanza sono una formula di dilazione del pagamento. Tu al posto di pagarne 45 subito introduci dei bonus generalmente abbastanza facili da raggiungere che paghi al verificarsi di determinate condizioni. Poi può anche succedere che queste condizioni non si verifichino. In genere sono il raggiungimento di un traguardo o di un certo numero di presenze, ma si tratta di, appunto, dato che si vive un po' sempre sul filo del milione, di rimandare il pagamento di quei 4-5 milioni a una tranche successiva.
1: Allora, l'Atalanta l'aveva acquistato a 23 milioni di euro, per cui c'è una bella plusvalenza. In prospettiva Musà torna al Milan e si fanno dei nomi, tra cui vedo quello, scrive così Matteo Spini, per cui diamo a Matteo Spini quel che è di Matteo Spini, caro Piero Vailati. Si parla addirittura di Frattesi, Loftus-Cheek, Yashari e Ricci, per cui si dovrebbe pescare nel mondo rossonero. Ieri poi in serata mi sono divertito con i tifosi del diavolo, perché è arrivata la notizia che la FIGC ha mandato una mail dicendo: svegliatevi perché vi dovete iscrivere, vi state dimenticando di iscrivervi. Vedo che sorridi, Piero, non è una battuta, io li saluto.
0: No, ma a chi l'ha mandata? Chi in questo momento rappresenta fisicamente il Milan? È questo che mi...
1: No, ma hai strappato veramente un sorriso anche un po' triste. Questo ci fa capire in che contesto si muove il calcio tricolore. Però vabbè, che la FIGC debba ricordare ai dirigenti del Milan che si devono iscrivere è alquanto singolare. Però sempre sull'Eco di Bergamo c'è una notizia che vorrei commentare con te, al di là di questo specchietto che vi invito veramente a leggere con tutti i numeri, un lavoro spettacolare che avete fatto in redazione, veramente chapeau, come si suol dire, da Carnesecchi, De Rolle, Zappacosta, Jim City, Ederson.
0: Beh, è chiaro che è un lavoro che viene fatto domenica dopo domenica, non è che si inventa dal nulla. Per tutto il campionato si tengono aggiornate le statistiche e poi appunto alla fine c'è il risultato finale, ma è chiaro che altrimenti sarebbe impossibile.
1: Comunque ringrazio i colleghi in redazione. L'unico che non è sceso in campo, vede, Francesco Rossi, 0-0-0-0-0, ecco, ci sono 6-0 perché anche Bakker ha giocato una manciata di minuti nelle finale contro il Bologna. Piero, scorrendo sempre questa pagina a 32, molto interessante, in settimana l'annuncio di Sarri, possibile rescissione con Palladino. Palladino, bah, dove andrà secondo te? Te lo chiedono ovviamente gli amici da casa.
0: E beh, è una situazione abbastanza complicata perché il risico delle panchine si va completando. Restano squadre di media fascia che non sono l'obiettivo dell'ormai ex allenatore atalantino. Può darsi che, come l'anno scorso, decida di restare fermo in attesa di una chiamata importante, quale è stata quella dell'Atalanta lo scorso anno, oppure l'estero, c'è sempre una soluzione. Palladino lo scorso anno, durante i mesi di inattività, ha studiato

0: molto l'Inghilterra e il calcio inglese, per cui non è da escludere una destinazione all'estero. Si parlava del Bologna, ma il Bologna ha puntato su Tedesco, che fra l'altro è stato anche negli anni scorsi un pallino dei dirigenti atalantini, per cui sì, in questo momento Palladino rischia di restare a piedi, ma sarebbe comunque una situazione momentanea, insomma.
1: Ecco, quelli che non vanno in vacanza sono i tifosi atalantini. Ieri mi hanno invitato, ringrazio tutta l'organizzazione, Bruno Manicardi in primis, Zonio Nero Blu, hanno festeggiato la primavera, c'era Claudio Foscarini, poi coloro che sono di casa, Cristian Raimondi, i genitori meravigliosi di Matteo Ruggeri. I tifosi tarantini ti emozionano sempre, questo lo devo dire veramente senza piaggeria, senza, cioè, fumogeni, trombette, cori, cioè instancabili veramente. Piero, credo che abbiamo una delle tifoserie migliori quasi a livello mondiale, sei d'accordo anche tu? Perché non vanno in vacanza, Alessandro Lissa Pezzotta, quando era al concerto di Vasco Rossi, è rientrato per andare a Zonio Nero Blu, tanto per farti capire.
0: Ma non è una novità, insomma, lo diciamo credo ogni lunedì, che nel commentare appunto le coreografie, gli striscioni o anche solo le foto fatte dai tifosi nerazzurri in giro per l'Europa, che raccontano di un entusiasmo che non è uguale, di un attaccamento alla squadra, di un radicamento sul territorio che rende unica la situazione di Bergamo e dell'Atalanta, quindi godiamocela e approfittiamone e ringraziamo i tifosi, perché è chiaro che non si tratta, e la storia lo dimostra, di una situazione legata all'andamento positivo delle cose, ma assolutamente in ogni situazione c'è sempre la vicinanza del pubblico alla squadra e alla società.
1: Giovani entusiasti anche belli, perché poi mi hanno inviato questa foto, Nicola, la possiamo proporre, guarda che spettacolo, anche un po' glamour se vogliamo, questo gruppo piacevole con cui ho condiviso la serata e che ringrazio per la pazienza che mi sono stati ad ascoltare, Piero. Questo introduce un altro momento di festa, ne abbiamo parlato con Marino Lazzarini, c'è questa camminata nero-azzurra, un altro evento se vogliamo, l'ennesimo, arrivata alla 17ª edizione. Vi dovete iscrivere, tra l'altro le magliette sono autografate da Marco Carnesecchi, salutiamo anche Elio Corbani che è stato un po' l'ideatore di questa manifestazione unica in Italia, lo vogliamo sottolineare un po' con orgoglio, Piero?
0: Sì, e che cade, diciamo anche questo, nel 60° anno di attività degli Amici dell'Atalanta, quindi anche questa è una circostanza tonda, diciamo così, che aggiunge tono di festa alla festa.
1: Ecco, secondo te una manifestazione del genere, che ha poi anche il supporto Paolo Tintori, il club Amici dell'Atalanta, che vede la partecipazione 17.000 partecipanti la scorsa stagione, 22.500 euro dati in beneficenza, cosa rappresenta per la città? Perché credo meriti un approfondimento, un evento del genere non lo fa nessuno, non lo fa il Milan, non lo fa la Juve, non lo fa il Napoli, non lo fa nessuno.
0: Ma probabilmente, sai, le altre società, le cosiddette grandi, hanno molti più tifosi, ma sparsi un po' in tutta Italia. L'Atalanta ha la fortuna, anche se comunque sta allargando il proprio raggio d'azione, lo vediamo sul web, insomma, ci sono tifosi atalantini ormai grazie alle gesta degli ultimi anni.
1: Gli amici siciliani che salutiamo, la Sicilia,
0: l'Atalanta ha lo zoccolo duro del suo tifo nella città di Bergamo, nella provincia di Bergamo, quindi ha il vantaggio, tra virgolette, una volta l'anno, oltre che la bravura, di poterli raggruppare tutti insieme e di poter dar vita questa manifestazione che, come dicevi giustamente tu, non ha uguali. Quando tu dici che una manifestazione non ha uguali, cos'altro vuoi aggiungere?
1: Hai detto tutto. Eccoli qua alcuni di coloro che poi si sono spesi ieri per questa Zogno o Nero Blu. Una passione veramente unica. C'erano gli sbandieratori anche di una certa età. Gli ho detto state tranquilli perché poi rischiate un infarto, visto anche il clima particolarmente caldo.
0: Mi piacerebbe sapere cosa hanno detto loro a te.
1: Lascia perdere. Vedi che sei, perché vuoi infierire? Mi vuoi pugnalare alle spalle, caro Piero. No, ho parlato degli così, sbandieratori. Insomma,
0: giustamente tu hai dato un consiglio a loro, ma magari loro hanno altrettanto cortesemente
1: sono
0: tornato.
1: Stati meravigliosi. Guarda la regia che regalo ci fa. Guardali qua. Gli sbandieratori li ho citati
0: anche,
1: e li vediamo.
0: Anche perché tu, come anche il sottoscritto, queste cose non le fai, quindi...
1: Vabbè Piero, scusami, adesso sono in buona compagnia, allora ti ringrazio per la tua...
0: No, anch'io non mi sognerei mai di fare una cosa del genere.
1: Per la tua solidarietà. Guardiamo un attimo Corner, cosa pubblica quest'oggi. Cos'è mancato per stare in alto? Scrive Carlo Canavesi, che salutiamo. Troppi gol subiti, scarsa pericolosità. Tu sei stato ospite poi... del salotto di questa sera, non ci sarai questa sera però alle 21 con Matteo De Santis?
0: No, però è un mistero.
1: È un mistero.
0: È un mistero, nel senso che ieri non è arrivata in redazione.
1: Infatti l'ho cercata solita, disperatamente.
0: La solita convocazione, quindi siamo in attesa.
1: Ecco, non l'ho vista.
0: Ci sarò
1: oggi.
0: Venerdì, però posso anticipartelo per la presentazione del calendario di Serie A, quello sì.
1: Va bene, grazie mille. Mai dato questo assist. Mai dato l'anteprima, Piero. Cos'è mancato per stare più in alto? Hai pochi secondi, purtroppo, però.
0: Allora, troppi gol subiti forse non direi, perché nella storia dei campionati a 20 squadre il campionato che si è appena concluso è quello in cui l'Atalanta ha subito meno gol, grazie ancora a questo signore vestito di giallo di cui abbiamo già parlato. Secondo me sono mancati soprattutto i gol, ma non tanto i gol degli attaccanti, perché secondo me sia Krstović che Scamacca il loro l'hanno fatto. Sono mancati i gol dei trequartisti. Se noi andiamo a vedere i gol dei Pasalic, dei Samardzic, dei De Ketelare soprattutto, dei Raspadori, che pure a tutte le attenuanti del caso, alla fine è mancato proprio l'apporto di gol di questi giocatori che sono, diciamo, nel calcio moderno vengono definiti le sottopunte. Ecco,
1: hai detto tutto, Piero, ti ringrazio. Lo sai che non andiamo in vacanza, noi, lo dico anche ad Alessandro Zanchi, per cui settimana prossima ti vorrei convocare se sei disponibile.
0: Certamente ci saremo anche settimana prossima.
1: Ciao Piero, grazie.
0: Sarà un piacere. Buona settimana a tutti, a presto.
1: Grazie Piero Vailati, questa sera Matteo De Santis dalle ore 21, grazie Nicola Tironi, il nostro Claudio Ocastelli e Mister Sang, il nostro futuro Riccardo. Grazie a voi, buona settimana. Domani non saremo in onda, ci vediamo mercoledì.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
2: È tempo di grandi classici del rock.
3: It's time of rock classics.
4: Rock style. Rock style.
2: Radio Alta. Musica grande.
3: It's time of rock classics.
2: Rock style.

0: Salotti.
1: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Radio Alta.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style. The best.
2: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.

0: coinvolgente. Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è. E i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
1: La musica grande.
0: Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
8: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
1: La musica grande.
9: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
10: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Un'invasione di colori, da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
7: This is replay.
8: This is replay.
9: This is replay.
7: This is replay.
8: Replay, replay, replay, replay. On Radio Alta.
7: Replay.
10: Keep on rocking.
11: Keep on rocking.
10: Vinyl revolution.
11: Keep on rocking.
10: Vinyl revolution.
11: On Radio Alta.
12: E poi spesso me lo chiedo, ma come si farebbe senza questo programma, senza Keep on Rockin', andare a ricercare tante canzoni nuove? E proprio qua sta il problema, care Corfine e Corfini. Settimana scorsa o due settimane fa abbiamo provato circa 10-15 canzoni che sono state, come dire, serbatoio di musica nuova, questa iniezione di musica nuova. In questo weekend

musica attuale, perché dal momento in cui abbiamo trasmesso questa canzone sono arrivate telefonate, applausi, tutti con la voglia di riascoltare questo disco, credo gli stessi autori di questa canzone, perché 40 anni fa fu scritta ma mai pubblicata, adesso lo è. 17 Re, tappeto rosso di oggi sono i Litfiba.

come se fosse tutto scritto. Una canzone pubblicata adesso, purtroppo aggiungo estremamente attuale, 17 Re, tra l'altro pubblicato il giorno 17 di aprile, 17 Re, questo nuovo singolo tra virgolette appunto per quanto riguarda il Litfiba, grande successo radiofonico, di interesse, anche perché li sta rilanciando alla grande per festeggiare. Che cosa faranno? Una tournée dove si ascolteranno tutte le canzoni estratte da questo album. E poi non dimentichiamo che per la

giornata del 1° di maggio, la festa dei lavoratori, i Litfiba saranno al concertone del 1° maggio, quindi avremo modo di poterli riascoltare e rivedere dal vivo, vedere se sono ancora così in forma, e poi l'amicizia storica fra i due, fra Piero e Ghigo, vedremo. Bellissimo comunque il disco 17 Re, che oggi ha aperto il nostro programma Keep On Rockin', la numero 1, Palai Royal.

Sad Generation, welcome to the Sad Generation con Palais Royal. Questa è la numero uno. Questa invece è una nuova entrata in Rocket Play Mainstream. Si chiamano Sublime, Until the Sun Explodes, e poi novità.

0: un po' di ska, un po' di reggae con Until the Sun Explodes.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new records.
0: New records. Allora, vi ho un po' raccontato la storia 7 giorni fa di questa band che dopo 30 anni torna con il figlio del fondatore di Bradio Nowell. Lui si chiama Jacob e ha voluto fortemente che il nome della band tornasse, dato che è stato fondata dal papà, i Sublime, e a giugno, a fine giugno, sarà pubblicato l'intero album di un lavoro di una band che è stata molto molto seguita da Sting, perché poi si sente soprattutto il suono, che è abbastanza simile a quello che è stato l'album Zenyatta Mondatta dei Police. Quindi teneteli d'occhio, anzi orecchio, qui in Keep on Rocking i Sublime. Allora, le novità di oggi, come vi dicevo prima, tantissime, qualche giorno fa, le riprendiamo, come questa degli Shinedown, da ascoltare Play Loud, Outlaw.

ripeti un'altra volta, quindi la seconda fase, e dici: caspita, non è male questa canzone. Poi c'è la terza fase, tu ascolti il brano e lo fai tuo. C'è anche la quarta dove tu lo metti al primo posto. Che bravi che sono. Si chiamano Shinedown, il 2 novembre saranno a Milano all'Alcatraz. È accaduto lo switch settimana scorsa, perché Safe and Sound comunque è sempre forte, però anche questa. Allora ho visto che avete dato tanti voti a Outlove, questo fuori legge, questa nuova canzone di Shinedown. Aspetto anche oggi il vostro parere, il vostro giudizio alla 334-6254-414. Questo è il numero della nostra chat, ma potete mandare anche i vostri SMS, i vostri messaggi, insomma fatevi sentire. È col fine, questo è Keep On Rockin', questa è Radio Alta, musica grande.

ci siamo trasferiti ad Atlanta, band che nasce nel 1984, si chiamano The Black Crowes, conosciuti anche qui da noi in Italia, hanno fatto dei concerti Milano, sold out, sono molto seguiti. Poi questa canzone mi ricorda, mi riporta insomma quel sound tipico rock blues da Rolling Stones. Ecco, questa potrebbe cantarla addirittura Mick Jagger, You Call This a Good Time, questa nuova canzone dei Black Crowes. Allora, due dischi da votare, ma in realtà sono tre, perché c'è 17 re dei Litfiba, poi Shine Down con Outlaw e questo dei Black Crowes, ma non è finita perché poi ci sarà un'altra canzone che dovrete votare. In ogni caso c'è la nostra chat, quindi votateli 334 6254 414 per il nostro viaggio. It's

anche se siamo tornati dal satellite rock and roll. È vero che il carburante costa tanto, però noi non possiamo fare a meno di voi, quindi la partenza verso il satellite. Allora, in questi 10 anni, anzi 11, perché siamo entrati nell'11° anno, in questo periodo vi sto facendo ascoltare le canzoni che hanno fatto un po' la storia del nostro programma, questa la ricorderete. Loro si chiamano Theory o Dead Man e la canzone è intitolata Straight Jackets.

Loro sbloccato un pochino il ricordo, perché se siete ascoltatori Corfine e Corfini della prima ora, questo è del 2017, no? Sono passati 9 anni da questa canzone che fu un successo qui da noi. Theory of Dead Man con Straight Jacket. Keep on rocking. Extra time. Tra le tante novità di questi giorni, qualche settimana fa vi ho fatto sentire una canzone di rock progressivo per un gruppo che, dai, diciamo la verità, avete sentito solo ed esclusivamente da questa trasmissione, da questa radio, cioè da Radio Alta e Keep on Rockin'. Loro si chiamano Crownlands. Vi porto direttamente in Canada con questo duo, questi barbuti con capelli lunghissimi. Si chiamano Cody Bowles e Kevin Como, appunto i Crownlands. E questa è la nuova canzone, questo è un rock progressivo con questo suono di chitarra a 12 corde, mellotron, fantastico. Riusciamo a volare con la loro musica. Through the Looking Glass, Crownlands, questo è il mio extra time di oggi.

0: molto vicini alla musica dei Greta Van Fleet, Crown Lands, sono così amanti di questo rock progressivo, di questi racconti epici. Quando ascolto la loro musica vedo i draghi che arrivano volando Through the Looking Glass. Questo è il nuovo lavoro, credo che l'album, adesso vado a controllare, dovrebbe essere pubblicato, ecco il titolo emblematico, Apocalypse. Dunque pubblicato a metà maggio, quindi fra poco, fra qualche settimana ci sarà questo nuovo lavoro dei Crown Lands, che piacerebbe poter vedere in Italia. Sono mai venuti in Italia Crown Lands? Li facciamo venire magari qua a Bergamo, ci sarà qualche festival Crown Lands, musica progressiva epica, draghi, castelli, re. Pensa, abbiamo aperto con 17 re e chiudiamo con altri racconti di questo tipo con Crown Lands. Bene, questa è Radio Alta, questa è Musica Grande, io sono Teo Mangione, fra poco Alta Play Yesterday, Today, e poi torna il nostro principe del funk, il nostro omino funk Luciano Berri con Discovery Funk. Io vi aspetto domani sempre da questa radio, da questa emittente, e sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Discovery Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
6: Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: naturale.
1: Radio Alta. Sono le 15. Spot, spot.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
6: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta.

Ferraie, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raye, Nightingale.

0: Radio Alta. Radio Alta. Il radiogiornale.
1: Via libera dell'amministrazione statunitense a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut. Tel Aviv ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. L'Iran da parte sua chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Attacchi incrociati nel Golfo intanto proseguono tra Iran e Stati Uniti e da Teheran fanno sapere il nucleare non è parte del negoziato.
2: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Domani gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. L'80° anniversario non può essere solo memoria, deve diventare promessa. Non basta celebrare ciò che abbiamo ricevuto, occorre rinvigorirlo, preservarlo, mantenerlo vivo con lo stesso spirito che apre al futuro. E quanto scrive invece il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, nel messaggio inviato al presidente Mattarella. Le parole di Papa Leone, che ha incontrato questa mattina l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. In questa fase storica così complessa, dice il pontefice, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo non solo a livello politico ma culturale. Il pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo quella degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Il tennis, Cobolli batte Svaida e va ai quarti del Roland Garros. Nel pomeriggio scendono in campo Berrettini e Arnaldi.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca. Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 sabato, orario continuato.

0: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole "dici che resti", allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta. Sono le 16.
1: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Nuovo Evo 7 Kairos 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
6: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000.
7: Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000. In vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
8: La musica grande, la musica grande. Radio Alta,
9: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
11: This is replay.
12: This is replay.
13: This is replay.
14: This is replay.
15: This is replay.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

puntata del lunedì molto spesso funziona come motore generativo di idee. Partiamo con una manciata di canzoni, molto spesso fungono da stimolo per proseguire poi nelle giornate successive. Sarà certamente così anche questa settimana. Ben ritrovati a tutti, siamo nel centro della terra del fan. Personalmente mi trovo in una posizione che mi concede una visione grandangolare della realtà musicale, quella di area funk, black and soul. Buon pomeriggio, siamo a Discovery Funk.

Quest'oggi festeggiamo i 57 anni di Misha Price, una vera personalità, una regina del soul britannico, con una canzone che però ci concede anche di parlare d'altro, di trovare i nostri soliti ganci narrativi. E allora tanti auguri a Misha Price. Quest'oggi abbiamo goduto della sua voce attraverso una canzone intitolata Want to Thank You del 2018, ma che però in originale è di qualche anno prima, interpretata da Alicia Myers, grande voce di One Way Theo Ladson. E qui andiamo ancora a raccontare pezzi di storia della musica sulla voce di una canzone di grande successo del 1979, You Can Do.

si tirano in ballo tanti nomi e cognomi, pezzi di storia della musica. È ovviamente molto facile fare confusione, seguire il filo del ragionamento. Qualche volta anch'io mi perdo per strada. Però il caos di oggi è intenzionale. Volevo un po' provocarvi facendovi ascoltare You Can Do It, parlando della versione originale, ma proponendovene un'altra, che è quella del 1997, a firma Brand New Elvis. In questa occasione la voce è quella di una spettacolare, immensa Syda Garrett, anche autrice di grandi canzoni. Vorrei citarvene una in particolare, e cioè Man in the Mirror per Michael Jackson. Signore e signori, quest'oggi dal 97 la versione di Brand New Elvis era You Can Do It.

per lo più strumentale per un grande progetto che arriva dal Giappone, un gruppo di giovani ragazzi che in questo caso hanno collaborato con Bluey di Incognito e anche altri le

0: suono che a noi piace dare alla radio. Siamo radio alta musica grande e nello specifico tutti i giorni intorno alle 4 nel pomeriggio, da lunedì a giovedì. Siamo in questo posto che noi chiamiamo Terra del Funk e ci preoccupiamo di raccogliere le migliori cose che circolano nel contemporaneo in area funk, black and soul, senza ovviamente dimenticare il passato, senza il quale non saremmo qui a raccontare la musica di oggi. Era Girls Wanna Party, la canzone interpretata da Deborah Bell e inserita nel nuovo album di Judge B and the Groove Association.
1: Hey, hey. This is Sean Rivera, and you're listening to my sound on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio

anche quest'oggi a Discovery Funk. Keep on, keeping on, la voce di Sean Rivera. È tutto per oggi, vi aspetto domani attorno alle 4 del pomeriggio. Tra poco notizie, altre play, Yesterday and Today, poi ancora Teo Mangione attorno alle 17. Ora una traccia logout, la solita celebrazione di un disco capolavoro ai suoi 50 anni. Torna un album prodotto da Giorgio Moroder ed è quello di Donna Summer. A domani. Logout.

0: Spot Spot.
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Finalmente possiamo dire:
5: Thanks God, it's Friday!
4: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera e il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
5: Grazie a Dio è venerdì, il venerdì sera, Radio Alta e Dance.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Via libera dell'amministrazione statunitense a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut. Tel Aviv ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. L'Iran, da parte sua, chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Attacchi incrociati nel Golfo intanto proseguono tra Iran e Stati Uniti e da Teheran fanno sapere il nucleare non è parte del negoziato.
8: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
7: Domani gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. L'ottantesimo anniversario non può essere solo memoria, deve diventare promessa. Non basta celebrare ciò che abbiamo ricevuto, occorre rinvigorirlo, preservarlo, mantenerlo vivo con lo stesso spirito che apre al futuro. E quanto scrive invece il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, nel messaggio inviato al presidente Mattarella. Le parole di Papa Leone, che ha incontrato questa mattina l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. In questa fase storica così complessa, dice il Pontefice, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo non solo a livello politico ma culturale. Il Pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo quella degli affari, uniti definita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Il tennis, Cobolli batte Svaida e va ai quarti del Roland Garros. Nel pomeriggio scendono in campo Berrettini e Arnaldi.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. La musica grande.

0: If you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: La musica grande, radio alta.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Mist pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot. Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta. This is replay.
5: This is replay.
6: This is replay.
7: This is replay.
8: Replay. Replay. Replay. Replay.
9: On Radio Alta.
4: Replay.
0: Keep on rocking.
10: Keep on rocking.
0: Vinyl revolution.
10: Keep on rocking.
0: Vinyl revolution.
10: On Radio Alta.
11: Avrei potuto esordire oggi. Vi è mancata la sigla di Keep on Rockin'? No, non vi è mancata perché comunque eravamo in onda, seppur con delle repliche, ma la sigla, il programma era in onda, anzi avete anche apprezzato. La cosa mi fa piacere, vuol dire che lo faremo ancora prima della fine di questa stagione lunghissima di Keep on Rockin'. Ma oggi siamo in diretta, siamo in diretta. Oggi è l'11 maggio 2026 con Radio Alta, da pochi istanti passate le ore 14. Io sono Teo Mangione, sono il vostro comandante. Tanto ho fatto anche l'ascoltatore di me stesso, ascoltando queste, sentendo queste trasmissioni. Tutto sommato, beh, mi sono anche divertito anche per riascoltare determinate canzoni. E a proposito, poi ero anche, non dico arrabbiato, ma è stato pubblicato il nuovo disco dei Rolling Stones.

Coldplay With Madness, canzone iconica per gruppo geniale, non lo so come definirli, Beethoven del heavy metal, gli Iron Maiden, che saranno a Milano. Sì, è inutile che vi dica, 17 giugno, prendete i biglietti, secondo me è già sold out tutto al momento in cui vi parlo, cioè 11 maggio è l'unica data prevista italiana per gli Iron Maiden in questo tour mondiale, e quindi non credo che ci siano altre date, però cioè, tutto può succedere, può capitare. E questo è un disco, quello che abbiamo sentito, Can I Play With Madness, del 1988, che oggi abbiamo voluto utilizzare come tappetone rosso per quanto riguarda l'apertura di questa settimana straordinaria con Keep On Rockin' da Radio Alta, la nostra musica grande. Io sono Teo Mangione e questa è la nostra attuale numero uno. Anche loro stanno per tornare, Shine Down, Safe and Sound e poi le super novità.

0: New Records. Keep on rocking.
1: La super potenza di questa canzone Vivo, Vegeto, Safe and Sound con Shine Down, che a novembre, 2 novembre 2026 saranno a Milano, all'Alcatraz. Allora, siamo arrivati al nostro appuntamento, quello che io preferisco, dedicato alle novità, e qua abbiamo un 1-2 veramente incredibile. Allora, sono passati quanti? 3 anni da un album che io ho veramente apprezzato, sto parlando di Hackney Diamonds, album dei Rolling Stones, che ci hanno dato in questi anni gioia, per noi che siamo nati insieme a loro negli anni 60, di poter annunciare un nuovo disco dei Rolling Stones. Ebbene, ho ancora questa bellissima opportunità proprio qui in Keep on Rockin', annunciando il ritorno, sarà a luglio, del nuovo album Foreign Tongues, queste lingue straniere, e con questa canzone che vorrei voi ascoltaste al massimo del volume, perché care Corfine e cari Corfini, qui abbiamo il nuovo disco, il nuovo singolo dei Rolling Stones.

Harry Styles, In the Stars, Rolling Stones. Solo loro possono suonare così. Loro sono i più grandi, la più grande band di rock and roll del mondo. Questo è il nuovo disco In The Stars. Dobbiamo aspettare qualche settimana perché sarà pubblicato il 10 luglio Foreign Tongues, questo nuovo album. Sono andato a interessarmi, sono 14 tracce inedite e udite udite. Allora, fra gli ospiti speciali, grande amico, perché non possiamo dimenticare Paul McCartney, che nonostante ci fosse questo presunto dualismo fra Beatles e Rolling Stones, sono grandi amici. Quindi Paul McCartney, Steve Winwood all'interno di questo lavoro, e poi lui lo ha anche raccontato, Mick Jagger, l'incontro che ha avuto con Rob Smith dei Cure. Cioè, ha visto questo uomo, ormai adulto ma con il rossetto, ci porta ancora il rossetto, vieni che facciamo un bel duetto insieme. C'è Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, e poi la chicca: in questo album sentiremo ancora la batteria di Charlie Watts in una delle ultime sessioni ritmiche appunto dei Rolling Stones. Non vedo l'ora di sentire questo nuovo disco dei Rolling Stones, questo nuovo album. Intanto accontentiamoci di In The Stars. Se vi è piaciuto potete votarlo al 334-6254-414. Questa è la prima novità, la seconda è una parte dei Beatles. Quindi dopo Rolling Stones cosa abbiamo? Abbiamo Paul McCartney, che farà parte poi del nuovo disco dei Rolling Stones insieme a Ringo Starr, On To Us.

per me è meraviglioso, da care ascoltatrici, cari ascoltatori, Corfine e Corfini, poter aver fatto un 1-2 con Rolling Stones e una parte dei Beatles. Questa è forse la più beatlesiana. Io sto immaginando gli Oasis, Liam e Noel Gallagher, che ascoltano questa canzone. C'è un nuovo disco, sì, di Paul McCartney, di Ringo Starr, ma sono i Beatles, da una sessione ritmica voluta e chiesta tra l'altro da Paul McCartney a Ringo Starr è nato questo disco per la prima volta, cioè in 60 anni di carriera, di amicizia fra lui e Ringo Starr, questo è il primo duetto insieme, Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr. A me piacerebbe poter dire questo veramente Beatles, questo è il nuovo disco dei Beatles. Stavo controllando l'uscita dell'album che sarà da qui a poco, fine mese, 29 maggio ci sarà il nuovo album The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, e in questa canzone forse non vi siete accorti, ma c'è l'apporto vocale di Chrissy Hynde dei Pretenders e di Sherlyn Spiteri dei Texas. Fantastico, cioè mi piace ancora di più. Voglio ancora riascoltare questo disco e voglio sapere se vi sono piaciute queste canzoni. In the Stars, quindi Rolling Stones con il nuovo singolo, e poi Home to Us, il nuovo singolo dei Beatles, diciamo così, Paul McCartney e Ringo Starr. Queste le novità di oggi in Keep On Rockin'. It's

tappa, che viaggio stiamo facendo con Keep on Rocking. Poi tra l'altro questa è la prima tappa verso il satellite Rock and Roll. Oggi abbiamo aperto con un classicone degli Iron Maiden, Can I Play With Madness. Adesso vi faccio sentire un'altra canzone mito, è quella degli Yes da 90125. Non è Owner of Lonely Heart, è questa.

Extra Time. Ma che super spettacolo, la voce di John Anderson insieme agli Yes, siamo appunto negli anni 80, il disco di successo lo sappiamo che era Owner of a Lonely Heart, ma anche questo insomma si difese bene, che era intitolato Leave It, il brano che abbiamo sentito poco prima del mio Extra Time. Allora, ho deciso per questa ultima parte di stagione di Keep on Rockin', il mio Extra Time non ha distinzione di genere, quindi andrò a scegliere canzoni che possono magari anche staccarsi da quella che è la musica classica rock. Ne ho scoperta un'altra di questa splendida creatura che si chiama, adesso vi dico il nome, Sienna Spiro, che stiamo sentendo con varie canzoni. Ebbene, questa mi ha veramente colpito. Questo è il nuovo disco, fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2. Sentite la bellezza di questo disco, Material Lover. I like

0: è ufficiale, mi sono innamorato di lei, di Sienna Spyro, a parte la sua bravura, il suo talento, bella. Dimostra più dell'età che ha, perché ha 25 anni, londinese, figlia benestante, perché insomma, gioielliere, uno dei più famosi di Londra, ma a parte questo, sta dimostrando di essere veramente numero uno nel suo genere. E appunto vi dicevo che queste ultime puntate di Keep on Rocking qui da Radio Alta, nel mio extra time, ecco, vorrei che non ci fossero barriere. In questo caso non è ovviamente una canzone prettamente rock, anche perché abbiamo aperto con gli Iron Maiden e abbiamo concluso con Sienna Spyro, però entrambe queste canzoni, pur distanti nel loro messaggio sonoro, sono sulla stessa categoria, cioè di serie A, musica grande. Sienna Spyro con Material Lover dalla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada, numero 2, ma a parte questo, cioè, la canzone è veramente bella. Allora, spero che vi sia piaciuta la puntata di Keep on Rocking, questa prima puntata, questo primo viaggio verso il famoso satellite rock and roll. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta. Fra poco l'appuntamento con Alta Play, Yesterday, Today, Omino Funk, con un sacco di novità, con grandissima musica, Luciano Berri. Io vi aspetto domani, sempre da questa radio, da queste antenne, anche da Mixcloud, e sarà ancora Keep on Rocking. Ciao!
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il sistema DAB Plus per offrirvi il meglio del suono. Radio Alta. La vostra musica, la vostra radio, il vostro suono perfetto.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday.

0: due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
1: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
6: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
7: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti ad hoc da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
1: Radio Alfa.

Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio Alt,

0: Radio Alta. Sono le 18 e 2 minuti. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
0: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: La musica grande.
4: Radio Alta.
3: Radio Alta.
4: Alta Play.
1: Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dini. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Radio Alta. Sono le 19:01. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk.
2: Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

0: Discovery Funk.
1: Ci siamo anche quest'oggi nel nostro spazio quotidiano, la nostra area musicale, quella funk, black and soul, trova nuovamente la sua collocazione alle 4 del pomeriggio. Sono Luciano Berri, questa Radio Alta, musica grande.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to the
1: land of funk. Chissà se tra voi ascoltatori il prossimo 22 di maggio si troverà in Georgia, nell'area metropolitana di Atlanta. Lo so che vi siete già tutti organizzati con un bel pulmino. Ci sarà un grande concerto.

canzone è inserita in una colonna sonora di un film prodotto dalla Motown che si chiama Thank God It's Friday, è girato per lo più in una nota discoteca di Los Angeles, l'Osco. Era Too Hot to Trot e stiamo parlando quindi dei Commodore, che il prossimo 22 di maggio ad Atlanta condivideranno il palco insieme a un'altra band leggendaria di quegli anni meravigliosi. Insieme ai Commodore ci saranno anche gli Spinners. E allora, I'll Be Around.

Gli Spinner sono nati nel 1954, quindi è ovvio immaginare non ci siano più i fondatori. Infatti il progetto è portato avanti da altri grandi musicisti di area. Questo vale anche un po' per i Commodores. Unico membro rimasto tra i fondatori è William King, che però condivide il palco insieme a fratelli, figli, eccetera, eccetera. 22 maggio ad Atlanta, Commodores e Spinner.

0: canzone che anticipa l'uscita di un album, anche se non abbiamo ancora una data, questo nuovo singolo per The Sacred Souls, canzone Old and a Fool.
1: Hi, this is Dizzy all the way from the Netherlands and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

un'altra di quelle canzoni inserite negli ultimi giorni che sta piacendo molto, un po' impegnativa, certamente anche il testo non è proprio leggerissimo, l'autore lo definisce una lettera d'amore all'umanità. Il personaggio è di grande rilievo, si chiama Dizzy, la voce è quella di Janet Grant e una splendida chitarra, quella di Keith Jacobson, canzone Hello World. Nel fantastico viaggio nella terra del funk arriva il momento di riascoltare una canzone di qualche mese fa.

0: lo metto tra gli esperimenti coraggiosi, e cioè riprendere una canzone di questo livello che è tra le intoccabili di genere, e cioè Kenny Burke, Rising to the Top anno 82. E allora Disco Stallion torna, Alex Di Ciò a Discovery Funk con una nuova produzione. È tutto per oggi, vi aspetto domani, saremo qui ancora attorno alle 4 del pomeriggio di corsa sulla traccia Logout, 50 anni per The Rhythm Makers.
1: Discovery Funk.

0: Spot Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno, a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
3: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
4: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Radio Alfa.

Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Harry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 21 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alpha.

Radio Alta, la musica grande. Radio.

Radio Alta. Sono le 24.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.